È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono

È difficile cercare le cose così difficili. Parlare sul sordo. Mostrare cosa cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili. Dare la mano a cieco. Cantare per il sordo.